parlare a tante persone in una grandissima comunità, perché questi fan tra sapevano già che fare ladri, o non lo cacca lì.